Dumela moreetsi nako ke a leshome le bongwe amogela dikgang ka bokhutshwane ke ka o di balelwa ke nna en bereng. Lefapha la temothuo ditlhape metse le tlhabololo ya lefatshe le tlosetse dithibelo tsotlhe tsa go fuduga ga leruo kwa dikgaolong tsa Ohangwena le Kavango Bophirima. Seno se dirile moraga go tlhatlhobiwa ga nare e goneng go belela gore e ka tswa e na le mogare wa bolwetse jwa tlhako le molomo mme ga se ka ga nna le ditlamorago tse di siameng. Dithibelo tsa go fodisa diphologolo tse di neng di le ditlhakwana tse pedi le dilo tse di amanang le tsone kwa dikgaolotlhopong tsa Oshikunde, Okongo le Mpungo di tlositswe ka bonako. Kwa tshimologong dithibelo tseno di ne da tlhomiwa moraga gore go bone nare ya Aforika mo mafelong ano. Nare e ne ya latelwa mme ya bolawa mo masimologong a kgwedi eno mme diteko di ne da tlhometsa gore ga ya bonwa ka bolwetse jwa tlhako le molomo. Gone ke anong balemirui ba ka kgona go tsamaisa leruo la bone ka tsela e e tlwaelegileng ba latela ditaelo tsa kalafi ya diphologolo. Mo lekwalong le le neng le rometswe kwa Nampa ke motlhankedi mogolo wa tsa diphologolo Kenneth Shombe o na a leboga baagi ka ntlha ya tirisanommogo ya bone mme a ba rotloetsa gore ba tswelele ba bege ka go ka bonwa ga dinare tsa naga kgotsa malwetse a sa tlwaelegang a leruo. Botsamaisi jwa boitekanelo jwa kgaolo ya Kavango Botlhaba le Bophirima bo simolotse letsholo la cataract surgical eye kwa Intermediate Rondo Hospital. Thulaganyo eno e ikaeletseng go tsosolosa le go tokafatsa pono ya setlhogo se se reng go tsosolosa tsholofelo le kgololosego. Letsholo leno le ne le diretswe balwetse ba feta makgolo a mane mo dikgaolong tseno tse pedi mme go fitlha jaanong.

ntse ka ke jwa letselo na fela ke yalo page ka ya ga ke tsore matsapa di a tsa kae me tla ke bone gore bothata ke eng me hela page ka pina ya gagwe re tsweletse pele le ke le morotswa tiwa SFM motshegare ke wa tsatsi ke a sontaga tsa di love song so gompieno ha ke re emela ke alo nako ya boraro fa modira ka nna Gabriela o lebile a tlabe a tla go go di neela sentle a go di rulaganyetsa sentle tsone tsewa tse e leng gore ke tsone tsa baratani di love songs ya a re tswele pele mo re tswa 2 SFM.

Matsubutsubo dene da diegesa tiro go fitla ka la matlhatso mo moshong. Moatlhodi o ne a gana maiteko a bofelo a puso ya ga Trump a go emisa taelo eo. Kgetse eno e bakilwe ke kgotlang e kgolo ya semolao e maleba le go fetola leina la lefelo leno la setso le molao wa United States o reng ke sekgopotso sa ga taotona John F. Kennedy. Moatlhodi wa kgotlatshekelo ya kgaolo ya America Christopher Cooper o ne a atlholwa kwa bokhutlong jwa motshegano gore lefelo le le kwa bogare jwa Washington DC le ka se fetole leina ntle le go amogelwa ke Congress. Puso ya ga Trump e ne ya re go fetola leina la lefelo lewa go ka baka tlhakatlhakanyo fa tshwetso ewa e sa busediwe morago. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang phirimana gompieno ka nako ya bosupa.

Yes, yes. Ke bona ka ha re kwanelang ka teng mafelo a beke ne le Black Major featuring Charlotte Life ba re Fekeza. Na ra feta jalo le ka Davido Antare Fall. Re ntse re le mogo mo thulaganyo ya rona ya Radio Sharp. Radio Konka go mona te phirimaneng ya tsatsi lena la Tshipi. Tsama-tsama jang metshameko ena ya FIFA World Cup ke tsa jere go tsa sentle. Metshameko e ditlhopha tsa go tsela gore o tla o di beile leitlho di go jesa monate jaaka re tla re bona ditlhopha di ntse di tshameka yalo mo di group staging ke tsa kere e go tsa sentle metshameko ena re tla re ntse re lebeletse re tla bona gore mwa sekara o tla wela kae ka metshameko ena mela ga le matho montle a re tswele ka mino wa rona re ntse re di shapara ko pele re bile nako ele ya borrobedi

e ka tswa e le seemo sa mohuta mang kapo mang. A ke leso kgotsa pitlagano e e kanangkang. Baebele e tswelela e re tlhalosetsa gore dilo tseo tse di ntseng yalo tse di tshwana le dipitlagano, dintsho le dillo, ga re di itshokela, re tlata re apesiwe se e leng kgalalelo e e sa khutlhing ka ntata ya boitshoko jwa dipelo tsa rona. Jaanong ba gaetsho ba le ratwang ke morena le Modimo, ke rata le itse gore ga gona sepe se ka re kgaoganya le lerato la Modimo, jaaka le bona kwa tshimologong a re rekile ka tlhotlho e kgolo, a romela morwae gore ka madi a gagwe, a madi a gagwe ruri re bolokwe re tlhatswe dipi, e se re tlamolole re leta re re ga gona sepe se ka re kganya lerato la Modimo ka madi a kwanyana, tota re tlhatswitswe ebile ga o.